0: Arenzano e Voltri in direzione di Genova. Sulla 26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiusura del tratto tra Voltri e Ovada in direzione Alessandria. Altra interruzione sulla 12 Genova-Livorno chiusa tra le 22 e le 6 tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo Ligure. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiusura tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna e con orario 22.05 chiusa anche la 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno in direzione della statale 51 di Alemagna. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: siamo
1: per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL
1: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ascolti la canzone giusta,
1: le emozioni più forti
0: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.
2: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte, sulla 26 dei trafori, tra le 22 e le 4, chiusura tra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione di Gravellona Toce. Tra Piemonte e Lombardia, sulla diramazione Gallarate Gattico, tra le 22 e le 6, chiuso il tratto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della 26 dei trafori. In Lombardia, sulla 8 Milano Varese, con orario 21.05, chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Contestualmente, chiusa sulla diramazione Gallarate Gattico, l'immissione sulla 8 dei Laghi in direzione Varese. E sempre con orario 21.05 l'autostrada dei Laghi sarà chiusa anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. Sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia tra le 23 alle 6 chiusura tra Arenzano e Voltri in direzione di Genova. Sulla 26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiusura del tratto tra Voltri e Ovada in direzione Alessandria. Altre interruzioni sulla 12 Genova-Livorno, chiusa tra le 22 e le 6 tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, e con orario 22.05 chiusa anche la 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno in direzione della statale 51 di Alemagna. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Telesuoniamo di Santa Radio.

Abdul.

0: te. L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.
3: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore. Niente visita medica per la diagnosi. Basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Le sensazioni più belle
3: le provi quando ascolti la canzone giusta.
2: Le emozioni più forti
3: te le regala RDL, la radio,
2: anche d'estate.

0: avventura alla canottiera Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 5 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:08 e tramonta alle 20:24. I santi del giorno sono Santo Osvaldo di Northumbria, Sant'Emidio e San Paride. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 agosto del 1884 la prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Beadles Island a New York. E sono le 5 del pomeriggio del 5 agosto 1914 quando a Cleveland, in Ohio, entra in funzione il primo semaforo elettrico della storia. Nel 1938 in Italia esce sul primo numero della rivista La difesa della razza, il manifesto della razza. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 agosto del 1936, alle Olimpiadi di Berlino, l'italiana Ondina Valla stabilisce il primato del mondo sugli 80 metri ostacoli in 11:06. Nel 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 agosto del 1966 i Beatles pubblicano Revolver, uno degli album più innovativi della band britannica e della storia. Nel 1991 Generazione di Fenomeni degli Stadio è in cima alla Hit Parade. E nel 2015 Baby Kay e Giusy Ferreri sono tra le artiste più trasmesse in radio con Roma Bangkok. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Neil Armstrong, nato a Wapakoneta il 5 agosto 1930 e scomparso a Cincinnati il 25 agosto 2012. È stato un astronauta e aviatore statunitense, entrato nella storia per essere stato il primo uomo a posare piede sulla Luna. Compie oggi 54 anni il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax. Spegne 53 candeline il cantautore e attore teatrale italiano Jody Tonno. Ne spegne invece 41 la cantautrice italiana Annalisa. E buon compleanno anche all'ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini. Soprannominata da molti la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. Compie oggi 38 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 agosto 1962 di Marilyn Monroe, considerata una delle più grandi star, icona di bellezza della storia del cinema e della cultura pop. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Risultato positivo sia all'alcol che agli stupefacenti. Il giovane del Varesotto che il mese scorso era finito in ospedale dopo essersi schiantato contro alcune auto in sosta e un palo della luce sulla litoranea a Stresa. I carabinieri lo hanno denunciato. Lo scorso fine settimana denunciati anche a Montecrestese un 27enne positivo all'etilometro e a Gravellona un 46enne che ha rifiutato il drug test. A Verbania verrà realizzata una nuova presa sublacquale per alimentare l'acquedotto. Per il progetto Acqua Novara VCO ha ottenuto oltre 6 milioni di euro di finanziamento governativo. Omeglia sarà aperto domani il nuovo parcheggio di Piazza Madonna del Popolo, 72 posti per le auto e 4 quelli per le moto, tutti gratuiti.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto su Verbano e Cusio, generalmente sereno, sull'Ossola nuvoloso con possibili isolati rovesci nel pomeriggio, temperature tra 21 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL Radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio sexy.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita alla fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte. Cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le sensazioni più belle
3: le provi quando ascolti la canzone giusta.
2: Le emozioni più forti
3: te le regala RDL, la radio.
2: Anche d'estate.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con le GR Costume e Società di questo mercoledì 5 agosto. In apertura parliamo di serie TV e musica. Dagli anni 90 ad oggi, un successo che continua. Alla Giffoni è stata presentata una delle serie più attese dell'autunno, con un'anteprima della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883 e serie Sky Original di Sydney Sibilia, che vede protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Scargiuggioli, ovvero Max Pezzali e Mauro Repetto sullo schermo. In streaming su Now dal 9 ottobre. È il 1993 dei due amici, anno fondamentale per gli 883. Gli otto nuovi episodi racconteranno la genesi del secondo e ultimo album della band di Pavia. Nuovi amori, concerti, il mitico Jolly Blue, sogni che si realizzano e l'America. Anche se tra i due qualcosa inizia a cambiare. Il regista Sydney Sibilia.
2: Da questa seconda stagione vi dovete aspettare intanto più risate, perché essendo l'ultima non ci siamo proprio regolati. Poi è molto più romantica e si piange un po' di più, perché diciamo c'è questa famosa separazione, no? E, che non è uno spoiler, perché la vita vera è il miglior spoiler che esiste, e, è più punk, loro si spostano molto di più e poi diciamo è loro che diventano grandi, quindi è la fine del romanzo di formazione.
1: È stata inaugurata presso la corte comunale di Sabaudia la rassegna estiva Sabaudia Incontra, dialoghi in corte. Il ciclo di incontri dedicato a tematiche quali geopolitica, attualità ma anche economia e innovazione. Fino al 21 agosto infatti si susseguiranno una serie di talk con politici, giornalisti, istituzioni e autorità, con l'intento di promuovere il dialogo aperto e il confronto con opinioni eterogenee. Il commento del giornalista Andrea Pancani.
3: Il mondo ribolle, siamo tutti molto disorientati ed è un modo per capire e per far capire. Noi ci auguriamo con i protagonisti di questo paese, dando molta rilevanza appunto non solo alla politica ma anche alle imprese, che sono il tessuto connettivo di un paese come l'Italia, appunto, che tenta di crescere, di uscire dalle secche, di modernizzarsi.
1: La Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro accoglie nella sua Project Room Per Sempre Fino alla Fine, installazione site specific dell'artista palermitano Giuseppe Di Liberto, che attraverso liquidi e profumi riporta in vita più volte nel corso della giornata immagini tratte dalla memoria archivistica veneziana. La mostra rientra nella rassegna Polifonie Italiane a cura di Camilla Salvaneschi e Angela Vettese, che riunisce artisti formatisi presso l'Università di Venezia e si inserisce nel percorso che da anni caratterizza la Project Room di Capesaro come spazio dedicato alla sperimentazione e al confronto con le realtà culturali e formative del territorio. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Trasforma la tua vasca in doccia con Remile, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remile.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
14: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano: ho prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 di agosto. Prima del Consiglio dei Ministri c'è stato un vertice tra la Presidente del Consiglio Meloni, i vice Tajani, Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Dal Consiglio dei Ministri arrivano 100 milioni anche per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Ancora scontro tra Roma e Madrid invece, nonostante il Ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Nell'enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, intanto torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara infatti un nuovo assalto per il 15 di agosto. Roma pensa a potenziare invece controlli ai confini. È arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti da distinguere alle frontiere. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto entro domani, dice. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Oggi l'addio a Baresi, cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che accoglie il feretro davanti alla basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il mitico capitano del Milan Baresi. La bara è portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costacurta. Gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani, la tuffatrice romana domina la finale del trampolino 3 metri femminile con 358,05 punti. La 23enne si mette al collo la quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto 2026 e c'è ancora una gara da affrontare, proseguendo così un percorso netto che l'ha vista vincere tutte e quattro le gare disputate finora, in singolo, in sincro o in squadra. Un nuovo record che non era mai riuscito nessuno a livello continentale, neppure alla leggendaria Tania Cagnotto. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, a causa di un incidente ci sono code sulla A12 Genova-Livorno all'entrata di Genova-Nervi nelle due direzioni, code per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Bronistradella e Casteggio verso Torino, ancora per lavori code per 4 km sulla A1 Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone verso Roma, con tempi di percorrenza che si allungano di circa 20 minuti. Ricordiamo infine che sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte. Cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo, non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Risultato positivo sia all'alcol che agli stupefacenti. Il giovane del Varesotto che il mese scorso si è schiantato contro alcune auto in sosta e un palo della luce sulla litoranea a Stresa. I carabinieri lo hanno denunciato. Lo scorso fine settimana denunciati anche a Montecrestese un 27enne positivo all'etilometro e a Gravellona un 46enne che ha rifiutato il drug test. A Verbania verrà realizzata una nuova presa sublacquale per alimentare l'acquedotto. Per il progetto Acqua Novara VCO ha ottenuto oltre 6 milioni di euro di finanziamento governativo. Omeglia sarà aperto domani il nuovo parcheggio di Piazza Madonna del Popolo, 72 posti per le auto e 4 quelli per le moto, tutti gratuiti.
14: Il meteo di RVL.
15: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto su Verbano e Cusio, generalmente sereno, sull'Ossola nuvoloso con possibili isolati rovesci nel pomeriggio, temperature tra 21 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
16: Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 460 del Gran Paradiso si viaggia a senso unico alternato per lavori a Sparone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra

0: cantina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.
16: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: poco su RDL La Radio, giornale Caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Chiusura allo sport, europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati per operazioni doganali. Code sulla A9 Milano-Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Per un incidente code per 2 km sulla A7 Milano-Genova tra Binasco e la Barriera di Milano verso Milano. Rallentamenti per traffico sulla A4 Milano-Venezia tra Desenzano e Brescia Est, sempre in direzione di Milano. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla A9 Milano-Como Chiasso. A partire dalle 22 l'autostrada chiuderà tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Le 8:04 di mercoledì 5 agosto, siamo ufficialmente a metà settimana. Dai che il weekend arriva presto. Ciao, io sono Giorgia e mentre aspettiamo che arrivi il weekend vi porto a fare un viaggio con me. Oggi andiamo a Singapore, insieme fino alle 12.

Bene, per parlare di Singapore dovete immaginarvi una metropoli che è anche uno stato intero. Infatti Singapore è una città-stato nel sud-est asiatico. È anche uno stato insulare, infatti è formato, pensate, da ben 58 isole. La più grande e principale ovviamente è quella dove si sviluppa la metropoli di Singapore. Si trova a sud della Malesia, anche se in realtà con questa non ha nessun confine di terra, sono però unite da un ponte che quindi è percorribile in qualche modo le collega. Ma lo sapevate che è anche lo stato più pulito, più ordinato, con delle leggi severissime? E dietro a tutta questa facciata ordinata si nascondono anche dei numeri un po' da capogiro, dei quali parliamo tra poco. Prima però c'è Joliet su RVL la radio.

Giulia su RVL la radio e io inizio a svelarvi qualcuno dei primati che Singapore detiene. Per esempio, nel 2009 ha raggiunto la più alta concentrazione di milionari in rapporto alla popolazione. Insomma, se incrociate qualcuno per strada a Singapore, statisticamente c'è un'alta probabilità che sia milionario. Non so se qui è proprio la stessa cosa.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni dei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
9: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Su RVL La Radio continuiamo a parlare di Singapore e dei suoi primati pazzeschi. Parliamo di come sia il quarto principale centro finanziario del mondo, oltre che il suo porto è tra i primi 5 per attività e traffico su scala mondiale. Cosa ancora più curiosa però è che Singapore è il secondo paese più densamente popolato del mondo, cioè di tutto il mondo. Se vi ho incuriosito abbastanza, restate lì perché continuiamo a parlare di Singapore qui su RVL La Radio.

34 gradi oggi a Verbania. Dove stiamo andando in viaggio oggi? A Singapore. Ce ne sono 31, ma non lasciatevi ingannare perché l'umidità si sente tutta. Tra poco continuiamo a parlare di Singapore, ma prima Tommaso Paradiso su RVL la radio.

0: valido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
9: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 5 agosto. In apertura parliamo di serie TV e musica, dagli anni 90 ad oggi un successo che continua. Alla Giffoni è stata presentata una delle serie più attese dell'autunno, con un'anteprima della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883 serie Sky Original di Sydney Sibilia, che vede protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Scargiuggioli, ovvero Max Pezzali e Mauro Repetto sullo schermo, in streaming su Now dal 9 ottobre. È il 1993 dei due amici, anno fondamentale per gli 883. Gli otto nuovi episodi racconteranno la genesi del secondo e ultimo album della band di Pavia, nuovi amori, concerti, il mitico Jolly Blue, sogni che si realizzano e l'America, anche se tra i due qualcosa inizia a cambiare. Il regista Sydney Sibilia.
2: Da questa seconda stagione vi dovete aspettare intanto più risate, perché essendo l'ultima non ci siamo proprio regolati, poi è molto più romantica e si piange un po' di più, perché diciamo c'è questa famosa separazione, no? E, che non è uno spoiler, perché la vita vera è il miglior spoiler che esiste, e, è più punk, loro si spostano molto di più e poi diciamo è loro che diventano grandi, quindi è la fine del romanzo di formazione.
1: È stata inaugurata presso la corte comunale di Sabaudia la rassegna estiva Sabaudia Incontra, dialoghi in corte. Il ciclo di incontri dedicato a tematiche quali geopolitica, attualità ma anche economia e innovazione. Fino al 21 agosto infatti si susseguiranno una serie di talk con politici, giornalisti, istituzioni e autorità, con l'intento di promuovere il dialogo aperto e il confronto con opinioni eterogenee. Il commento del giornalista Andrea Pancani.
3: Il mondo ribolle, siamo tutti molto disorientati ed è un modo per capire e per far capire. Noi ci auguriamo con i protagonisti di questo paese, dando molta rilevanza appunto non solo alla politica ma anche alle imprese, che sono il tessuto connettivo di un paese come l'Italia, appunto, che tenta di crescere, di uscire dalle secche, di modernizzarsi.
1: La Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro accoglie nella sua Project Room Per Sempre Fino alla Fine, installazione site specific dell'artista palermitano Giuseppe Di Liberto, che attraverso liquidi e profumi riporta in vita più volte nel corso della giornata immagini tratte dalla memoria archivistica veneziana. La mostra rientra nella rassegna Polifonia Italiane a cura di Camilla Salvaneschi e Angela Vettese, che riunisce artisti formatisi presso l'Università di Venezia e si inserisce nel percorso che da anni caratterizza la Project Room di Capesaro come spazio dedicato alla sperimentazione e al confronto con le realtà culturali e formative del territorio. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Emma su RVL La Radio con Antidroga. Se siete amanti delle quattro ruote, a Singapore potreste seriamente cambiare idea. Infatti non potreste semplicemente possedere un'auto, dovreste vincere all'asta il diritto di possederne una. Quest'asta si tiene il primo e il terzo lunedì di ogni mese e se si riesce ad avere il certificato di titolarità per possedere appunto la macchina vincendolo appunto all'asta, non è l'unico ostacolo, perché poi per acquistare appunto questo certificato ci vogliono 40.000 euro, quindi insomma, e poi tra l'altro questo certificato vale solo per 10 anni e poi questa cosa va fatta tutta da capo, quindi forse ci conviene continuare ad andare a piedi o con i mezzi pubblici, perché comunque a Singapore i mezzi pubblici funzionano benissimo.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita alla fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

Ebbene sì, per arrivare a Singapore ci vogliono quasi 12 ore di volo, quindi forse è meglio che continuiamo con il nostro viaggio immaginario qui su RVL la radio. Intanto Sienna Spyro con Material Lover.

0: Se la lingua ufficiale di Singapore è l'inglese, quella più comunemente usata è in realtà un po' un mix, un inglese che ha dentro espressioni cinesi, malesi, viene chiamato Singlish. Insomma, viene mescolato l'inglese con una serie di termini locali, ma soprattutto viene aggiunta alla fine questa tipica particella finale, la. Tipo, don't worry, la. Viene aggiunto sempre questo là alla fine. Insomma, hanno creato tutto un mix, tutto un po' loro. E allora noi adesso continuiamo a viaggiare per il mondo sulle note di Karol G qua su RVL la radio.
1: Salita del vuelo con destino

0: tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. La Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Per operazioni doganali code per 3 km sulla A9 Milano Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Per un veicolo in panne code sulla 8 dei Laghi tra la barriera di Gallarate Nord e Cavaria in direzione di Varese. Rallentamenti per traffico sulla A4 Milano Venezia tra Desenzano e Brescia Est verso Milano. Sulla 1 Milano Bologna per un mezzo che ha perso il carico si rallenta tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla 8 dei Laghi. A partire dalle 21 di questa sera l'autostrada chiuderà tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: niente.
1: Gaia su RVL, la radio con Bossa Nostra. Adesso parliamo di un aeroporto, quello di Singapore, che definire aeroporto è quasi un insulto. Infatti è costantemente votato come tra i migliori al mondo, insomma. Ma perché? Perché all'interno, per esempio, c'è una cascata al coperto, ci sono giardini di farfalle, c'è addirittura anche una foresta al coperto, piscine, installazioni artistiche, delle sale cinema aperte 24 ore su 24. Insomma, c'è veramente di tutto all'interno di questo aeroporto. Praticamente quasi si potrebbe pensare di prendere un volo solo per farsi un'intera vacanza in aeroporto ed esplorarlo tutto.

Singapore è conosciuta per le sue leggi severissime e voi direte tipo che gettare i rifiuti a terra o calpestare le aiuole comporta delle multe vere, salatissime, che arrivano. Bene, intanto c'è Fulminacci su RVL la radio.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon mercoledì 5 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino Bardonecchia è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
10: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
11: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
12: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
13: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 5 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.08 e tramonta alle 20.24. I santi del giorno sono Santo Osvaldo di Northumbria, Sant'Emidio e San Paride. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 agosto del 1884 la prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Beadles Island a New York. E sono le 5 del pomeriggio del 5 agosto 1914, quando a Cleveland, in Ohio, entra in funzione il primo semaforo elettrico della storia. Nel 1938, in Italia, esce sul primo numero della rivista La difesa della razza, il manifesto della razza. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 agosto del 1936 alle Olimpiadi di Berlino l'italiana Ondina Valla stabilisce il primato del mondo sugli 80 metri ostacoli in 11.06. Nel 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 agosto del 1966 i Beatles pubblicano Revolver, uno degli album più innovativi della band britannica e della storia. Nel 1991 Generazione di Fenomeni degli Stadio è in cima alla Hit Parade. E nel 2015 Baby Kay e Giusy Ferreri sono tra le artiste più trasmesse in radio con Roma Bangkok. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Neil Armstrong, nato a Wapakoneta il 5 agosto 1930 e scomparso a Cincinnati il 25 agosto 2012. È stato un astronauta e aviatore statunitense, entrato nella storia per essere stato il primo uomo a posare piede sulla Luna. Compie oggi 54 anni il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax. Spegne 53 candeline il cantautore e attore teatrale italiano Jody Tonno. Ne spegne invece 41 la cantautrice italiana Annalisa. E buon compleanno anche all'ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini, soprannominata da molti la Divina. È considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. Compie oggi 38 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 agosto 1962 di Marilyn Monroe, considerata una delle più grandi star, icona di bellezza della storia del cinema e della cultura pop. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RBL, la radio.

Su RVL la radio continua il nostro viaggio alla scoperta di Singapore, questa volta parlando del piatto nazionale, un piatto che in realtà è stato inventato dagli immigrati cinesi appunto a Singapore. Sto parlando del riso con pollo all'ananese. Praticamente si tratta di pollo bollito e servito poi con il riso cotto all'interno sempre di brodo di pollo. Insomma, un piatto che poi alla fine mette d'accordo tutti, dai lavori di strada agli chef stellati, e viene apprezzato da chiunque a Singapore. E se andate a Singapore dovete assolutamente assaggiarlo. Sarebbe come andare a Napoli e non mangiare la pizza. Adesso c'è Anna su RVL la radio.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli e 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
16: Edizione locale di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Sulla base degli esiti delle analisi ricevuti nei giorni scorsi, i carabinieri di Verbania hanno denunciato un 24enne della provincia di Varese che il mese scorso era stato protagonista di un incidente a Stresa. Poco prima delle 5 del mattino, mentre percorreva la statale, il giovane aveva perso il controllo finendo contro alcune auto in sosta e abbattendo un palo della luce. Il 24enne era stato portato in ospedale, dove in seguito è stato sottoposto ai test per alcol e stupefacenti, entrambi risultati positivi. Incontro ieri municipio a Verbania tra Comune, ASL VCO, Consorzio Servizi Sociali del Verbano e Fondazione Sacra Famiglia, convocato dopo l'annuncio della chiusura da ottobre dei servizi ambulatoriali domiciliari erogati dall'Istituto. La Fondazione ha ribadito che il mantenimento dei servizi non è più economicamente sostenibile a causa dei bilanci bloccati di Regione e ASL. Quest'ultima ora farà degli approfondimenti e le parti si sono impegnate ad un nuovo incontro da tenersi a breve, indicativamente intorno a Ferragosto. Verrà inaugurato con una piccola cerimonia domani alle 11 il nuovo parcheggio di Piazza Madonna del Popolo a Omegna. Offrirà 72 posti per le auto e 4 per le moto, tutti gratuiti, oltre a 2 postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici. Al nuovo parcheggio si aggiungerà poi in seguito la sistemazione della piazzetta con la fontana storica ed un frutteto verso l'accesso al sagrato della chiesa. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.

0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
6: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza,

0: Antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group, struttura, metodo, controllo.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
3: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Noi ci siamo.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te le suoniamo.
4: Di santa ragione.

Singapore è conosciuta per le sue leggi severissime, no? Ecco, per esempio, è vietato vendere, comprare o importare le gomme da masticare, una misura che è stata introdotta dal 1992 per cercare di mantenere la città pulita, impedire che le gomme venissero un po' appiccicate ovunque, no? Ecco, forse una legge del genere potrebbe fare bene anche a noi, ai nostri cinema, ammettiamolo. Katy Perry con Watch It Burn su RVL la radio.

0: Sempre per la serie Singapore e le sue leggi severissime, sapevate che le sigarette elettroniche sono del tutto vietato? Ecco, quindi niente sigarette elettroniche. C'è Gabri Ponte su RVL la radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Su RVL la radio continuiamo a parlare delle leggi severissime di Singapore e voi direte: quando è che smettiamo di parlare delle leggi severissime? Sono tantissime. Pensate che si può essere multati fino a $1,000 per non aver tirato lo sciacquone in un gabinetto pubblico. Tra l'altro la dicitura è immediatamente dopo l'uso. Insomma, se siete a Singapore potete dimenticarvi di tutto, anche il portafoglio, ma non di tirare lo sciacquone. Mi raccomando.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa, sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo, poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel rogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, rallentamenti per lavori sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Si procede a rilento per traffico sul tratto milanese della A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. In programma lavori notturni sulla A9 Milano Como Chiasso a partire dalle 22. L'autostrada chiuderà tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Si lavora di notte anche sulla 8 Milano Varese con chiusura dalle 21 alle 5 del tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Con lo stesso orario l'autostrada chiuderà anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

10:08 su RVL la radio. Avete lo zaino pronto in spalla? Ciao, io sono Giorgia e questa mattina ti sto portando a fare un giro per Singapore. Ecco, allora, se hai lo zaino pronto in spalla, la prima tappa è la fontana Merlion. È una fontana con la testa di leone e il corpo di pesce. La testa di leone ricorda il nome antico della città, Singapore, che in malese significa città del leone. Il corpo di pesce invece rappresenta quelle che sono le umili origini di questa città, perché in realtà prima era un piccolo villaggio di pescatori. Ecco, il momento migliore per andare a visitarla? La sera, quando lo skyline si accende e partono addirittura anche dei giochi d'acqua e di luce. Insomma, bellissimo.

mercoledì 5 agosto su RVL la radio, e adesso arriva Alex Warren con Passenger, il singolo che anticipa l'album in uscita il 28 agosto, Wild Child.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A20 Toce sono possibili rallentamenti tra Meina e Carpugnino verso Gravellona Toce. Ci occupiamo della provincia di Asti per informarvi che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 25 di Valle Bormida tra Monastero Bormida e Bubbio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.

0: per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D, info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Speciale ti ricordi quando? Su RVL la radio, all'interno della mattinata talk show, protagonista la musica in vinile, protagonista questa settimana le sigle dei cartoni animati e quindi protagoniste le sigle dei cartoni animati dei robottoni. Beh, in questo mercoledì siamo pronti per scoprire, tra l'altro vi ricordo ancora che poi per due settimane la mattinata talk show e di conseguenza lo speciale ti ricordi quando non ci saranno perché saremo in ferie, ma ci sarà con delle puntate speciali, come avete già scoperto nello scorso weekend, l'edizione estesa di Ti ricordi quando, sabato e domenica tra le 18 e le 20. Sigla cantata dai Super Robots, siamo nel 1979 e arriva anche il grande Mazinger.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: Saluto da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 5 agosto. Ogni estate in molte zone d'Italia torna una delle ricorrenze più antiche del calendario popolare, la festa della Madonna della Neve, celebrata il 5 agosto in numerosi paesi italiani, soprattutto in Veneto, ma anche in Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. Il nome richiama un'antica leggenda cristiana secondo cui nel IV secolo la Madonna avrebbe indicato il luogo dove costruire una chiesa, facendo cadere una nevicata miracolosa nel cuore dell'estate sul colle Esquilino a Roma. Nel mondo contadino questa festa è sempre stata legata al momento centrale dell'estate e in Veneto resiste una pietanza antica e particolare, l'anatra ripiena, una delle ricette più antiche della tradizione veneta. Nasce nelle campagne, soprattutto nelle zone rurali del Veronese e del territorio veneziano, dove l'anatra era un animale facilmente allevato nelle corti contadine. Il personaggio del giorno è Alessandro Benedetti. Per anni ha insegnato sci tra Francia e Alpi, vivendo per periodi a Londra e in Andalusia. Poi ha deciso di tornare nella sua Val di Gresta per reinventare l'azienda agricola di famiglia. Oggi coltiva patate biologiche e produce le Grestane, le prime chips di montagna realizzate in Trentino. In Italia mancava una vera cultura della patatina artigianale come quella spagnola. La sfida più grande per Benedetti sta nell'individuare la varietà giusta, poiché non tutte le patate sono adatte a diventare chips. La qualità delle grestane parte dalla materia prima. Le patate vengono coltivate tra i 1000 e 1300 metri di quota in Val di Gresta, un territorio conosciuto come l'orto biologico del Trentino, grazie ad una tradizione agricola che da oltre 40 anni punta sulle coltivazioni biologiche. L'azienda segue ogni fase della produzione. Le patate vengono seminate e coltivate, raccolte, lavate, affettate, fritte, confezionate e commercializzate senza intermediari. Appuntamenti da non perdere: Sagra delle Sagre di Barzio in provincia di Lecco dall'8 al 16 agosto, evento storico che celebra le tradizioni culinarie della Val Sassina. Formaggi DOP della valle, salumi artigianali, tortellini tipici e dolci tradizionali come la torta di castagne. Il borgo a 900 metri di altitudine si trasforma in un ristorante a cielo aperto grazie ai produttori locali che partecipano all'appuntamento con le meravigliose viste sui paesaggi montani. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

Tommaso Paradiso su RVL la radio con Agitare Coca-Cola e continua il nostro viaggio alla scoperta di Singapore esplorando un po' i suoi quartieri. Parliamo di Chinatown, un quartiere famoso per le sue tipiche case a schiera. Sono delle casette colorate a due o tre piani dove il negozio è al piano terra e l'abitazione invece è sopra. Ma non è famosa solo per questo Chinatown a Singapore, è famosa anche perché riesce a racchiudere nello stesso isolato tre religioni diverse. Infatti pensate che in questo quartiere ci sono templi buddisti, induisti e moschee. Tutti convivono pacificamente.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio.

0: bilancio, scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Su RVL la radio continua il nostro viaggio alla scoperta di Singapore e dei suoi quartieri. E adesso però cambiamo atmosfera, profumi, colori, insomma facciamo un salto nel quartiere arabo chiamato Kampong Glam. È famoso per la grande moschea del sultano, per le vie piene di negozi di stoffe pregiate, ma anche per la coloratissima strada pedonale che è come se fosse un tempio della street art. Una curiosità sulla moschea? La base della grande cupola è decorata con vetri di bottiglie che, pensate, furono donate dai cittadini più poveri nel 1928.

0: Su RVL la radio continua il nostro viaggio alla scoperta di Singapore e dei suoi quartieri, e questa volta è il turno di Little India. È il cuore pulsante della cultura indie in città ed è famoso per tutti i suoi templi coloratissimi sparsi in giro per questo quartiere, ma anche per i mercati di spezie. Nelle strade, insomma, si respira continuamente il profumo di queste spezie, ma anche il profumo delle ghirlande di fiori di loto, di gelsomino fresco, che sono vendute ovunque per le preghiere, appunto. Insomma, io vi assicuro che i colori di questo quartiere vi rimangono impressi e non ve li scordate proprio più.
1: Let's go. Sounds good.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione. All'Unione Europea chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. A dirlo è il ministro dell'Economia Giorgetti, che stamattina è alla Camera per le comunicazioni sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, volte a richiedere all'Unione la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios. Trump preannuncia novità entro 48 ore, minacciando conseguenze durissime se non verrà riaperto molto presto. Teheran scettica, gli americani non sono affidabili. La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev e provoca una strage. Nella notte raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina hanno causato almeno 17 morti e decine di feriti. È stato un attacco pesante, dichiara il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: i ritardi e la riluttanza nel fornire sistemi di intercettazione missilistica portano a perdite umane e a terribili distruzioni. 2 bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noi Cattaro, in provincia di Bari. È accaduto verso le 23. Una delle 2, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. Gli incendi che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altri parti d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. A dirlo è un'analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti climatici. È tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: 11.08 su RVL la radio. Avete mai sentito parlare di una montagna artificiale al chiuso? Ciao, io sono Giorgia e questa mattina vi sto portando alla scoperta di Singapore. Ecco, sto parlando di Gardens by the Bay, un parco futuristico caratterizzato da queste serre bioclimatiche dove all'interno c'è appunto una montagna artificiale alta, pensate, ben 35 metri con una cascata indoor tra le più alte al mondo. A circondare queste serre 18 super trees, ovvero degli alberi giganti in acciaio alti fino a 50 metri, che sono nati in realtà per trasformare la metropoli in una città, in un giardino, o quello era insomma lo scopo. Tra poco noi continuiamo a viaggiare per il mondo e intanto lo facciamo sulle note di Karol G.
1: Salida del vuelo con destino

viajando per il mondo è quello che stiamo facendo questa mattina insieme, perlomeno con la testa, alla scoperta di Singapore. Intanto però Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade su RVL la radio.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

se prima parlavamo di montagne artificiali al coperto, adesso parliamo di navi volanti. Ciao, io sono Giorgia e questa mattina vi sto portando alla scoperta di Singapore. Sto parlando del Marina Bay Sands, un lussuoso resort a 200 metri d'altezza, formato da queste tre torri da 55 piani, tutte e tre, unite in cima appunto da questa terrazza a forma di nave, quindi una nave come se volasse, insomma. Alla cima lo Sky Park, che è famoso per avere anche una piscina a sfioro, ma è decisamente il punto panoramico migliore per osservare tutta la città dall'alto, specialmente al tramonto. Adesso c'è J-Ax su RVL la radio. 1, 2

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
5: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa a Bieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
18: Edizione locale di RVL in forma, ben ritrovati da Luca Manghera. Questa mattina la provincia del VCO ha emesso un'ordinanza con la quale dispone l'immediata chiusura al transito sia veicolare che pedonale della provinciale 63 Giffa-Oggebbio al chilometro 1.500 nel territorio di Giffa. Il provvedimento segue il crollo avvenuto ieri pomeriggio di una porzione di fabbricato privato sulla sede stradale. L'evento non ha causato feriti, ma c'è il rischio di nuovi crolli. L'ordinanza di chiusura della strada resterà in vigore fino al termine dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio. Lungo intervento di recupero la scorsa notte per un gruppo di torrentisti francesi rimasti bloccati mentre scendevano un corso d'acqua a Bognanco. L'allarme è scattato verso le 22 e inizialmente riguardava 5 persone, delle quali si segnalava il mancato rientro. Sul posto sono intervenute squadre del soccorso alpino civile, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco, che hanno stabilito un contatto con i dispersi e individuato la loro posizione. Quando i soccorritori sono arrivati in zona, hanno però accertato la presenza di un ulteriore gruppo di 5 torrentisti, anch'essi rimasti bloccati mentre cercavano di raggiungere i compagni per prestare loro assistenza. Tutti e 10 sono stati recuperati in sicurezza e affidati al 118. Erano infreddoliti e provati, ma in buone condizioni di salute. Durante i consueti controlli operati sulle strade del VCO lo scorso fine settimana, i carabinieri hanno denunciato e ritirato la patente a un 27enne fermato a Monte Crestese con un tasso alcolemico 3 volte il massimo consentito. Denuncia e ritiro della patente anche per un 46enne che a Gravellona è stato trovato con piccole quantità di cocaina e hashish e ha rifiutato di sottoporsi al drug test. Il consorzio intercomunale dei servizi sociali dell'Ossola dichiara che non ha autorizzato raccolte fondi di nessun genere a proprio nome. La precisazione arriva dopo che diversi cittadini hanno segnalato persone che si sono presentate al loro domicilio chiedendo per l'appunto donazioni a favore del consorzio. Si tratta quindi di una truffa e si invita chi dovesse imbattersi in questi soggetti a chiamare subito le forze dell'ordine. E adesso le previsioni del tempo.
19: Il meteo di RVL.
20: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
21: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
18: Previsioni del tempo per giovedì 6 agosto, prevalentemente sereno su Verbano e Cusio, nuvoloso sull'Ossola, temperatura è tra 21 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
22: RVL informa.
23: Desiderio Sexy Shop.

0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

proprio così, brano che fu bocciato alle selezioni del Festival di Sanremo del 1972, ma che divenne comunque un grande successo. Sto parlando del brano dei Nuovi Angeli, che adesso ascoltiamo insieme su RVL, la radio.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o.

0: Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

volete fare un bagno nella ricchezza? E voi mi direte, chi è che non vuole? E ci avete anche ragione. Fatto sta che c'è una fontana che fa esattamente al caso vostro, a Singapore, e si chiama proprio la Fontana della Ricchezza, ed è addirittura entrata nel Guinness dei primati nel 1998 come la fontana più grande del mondo. L'acqua di questa fontana scorre verso l'interno, non verso l'esterno, ed è un movimento simbolico che indica appunto la ricchezza e la prosperità che si accumulano anziché disperdersi. E quindi tutti quanti a fare un bel viaggio a Singapore. Intanto c'è Bruno Mars su RVL la radio.

0: 11:56 e così si conclude il nostro viaggio alla scoperta di Singapore. Io torno domani sempre dalle 8 alle 12 per parlare sempre di viaggi insieme. Voi però restate qui perché RVL la radio non si ferma mai. Un saluto da Giorgia.
1: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistiche avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale. Potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore, scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi.
1: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

Mezzogiorno e due minuti, iniziano altre quattro ore di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio, mercoledì 5 agosto, oggi spacchiamo a metà la settimana e con la vostra Vale sapete già che vi aspettano musica e curiosità di vario tipo a condire le rubriche e l'informazione del pomeriggio. Saluto Giorgia e auguro a voi che siete all'ascolto buona vita, buon lavoro o buon appetito. Partiamo da Gracie Abrams e suoniamo Hit the Wall in 3, 2, 1, let's go!

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Non solo buon inizio di pomeriggio, ma anche buon vento su RVL Radio. È partita la prima ora di Raschiando il fondo del barile e oggi andremo a rovistare nell'immondizia per le prime notizie curiose. So che detta così non è molto invitante come cosa, vi capisco, ma fidatevi che ne varrà la pena perché salteranno fuori aneddoti incredibili. Subito Sofia and Antoinette con Hi My Love.

0: casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

successo del Festival Bar del 2001 firmato Daniele Groff. Anna Giulia su RVL Radio e tra poco rubrica Milan Le un Gran Milan per scoprire insieme a Luca Manghera cosa c'è da fare in città nel mese di agosto. Subito ci ascoltiamo Cabana, il singolo di Irama.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Un tempo Milano ad agosto era davvero una città deserta. Chi l'ha vissuta anche solo negli anni Ottanta racconta che era persino difficile trovare una panetteria aperta. Oggi ovviamente non è più così. Le attività difficilmente si fermano, i negozi, perlomeno quelli delle grandi catene e dei centri commerciali, restano aperti e anche le iniziative culturali e no, non mancano. Così come non mancano i turisti, perché se è vero che non è più un deserto, è anche vero che la città un po' si svuota e quindi agosto diventa un mese assolutamente ideale per visitarla con meno traffico e meno affollamento sui mezzi pubblici e nei siti di interesse. Ma a proposito di iniziative, eccone alcune. Lunedì 10 agosto il planetario civico Ulrico Oepli propone le stelle cadenti, frammenti di cometa che illuminano una notte d'estate, un viaggio per la notte di San Lorenzo tra astronomia, miti e osservazione del cielo dedicato allo sciame meteorico delle Perseidi, un'occasione per guardare il cielo con occhi diversi nel cuore della città. Il Parco della Musica continua poi ad accendere le serate milanesi con la sua programmazione internazionale. Fino a Ferragosto il Milano Latin Festival porta al Mind Live Theater concerti, danze, street food e atmosfere latinoamericane. Mentre per gli amanti della scena indie l'estate si conclude con gli appuntamenti di un altro festival che anche quest'anno contribuisce a rendere Milano una delle capitali italiane della musica dal vivo. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci sentiamo a partire da mercoledì 26 agosto.

0: un po' di tempo questa canzone sarà ricordata come un grande tormentone dell'estate 2026 e ce la ritroveremo sicuramente nelle sequenze Summer Hit di RDL Radio. Tame Impala con Dracula alle 12:27 minuti e prima dell'informazione locale suoniamo anche Cioffi con la sua Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me è un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
16: Edizione locale di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Sulla base degli esiti delle analisi ricevuti nei giorni scorsi, i carabinieri di Verbania hanno denunciato un 24enne della provincia di Varese che il mese scorso era stato protagonista di un incidente a Stresa. Poco prima delle 5 del mattino, mentre percorreva la statale, il giovane aveva perso il controllo finendo contro alcune auto in sosta e abbattendo un palo della luce. Il 24enne era stato portato in ospedale, dove in seguito è stato sottoposto ai test per alcol e stupefacenti, entrambi risultati positivi. Incontro ieri municipio a Verbania tra Comune, ASL VCO, Consorzio Servizi Sociali del Verbano e Fondazione Sacra Famiglia, convocato dopo l'annuncio della chiusura da ottobre dei servizi ambulatoriali domiciliari erogati dall'Istituto. La Fondazione ha ribadito che il mantenimento dei servizi non è più economicamente sostenibile a causa dei bilanci bloccati di Regione e ASL. Quest'ultima ora farà degli approfondimenti e le parti si sono impegnate ad un nuovo incontro da tenersi a breve, indicativamente intorno a Ferragosto. Verrà inaugurato con una piccola cerimonia domani alle 11 il nuovo parcheggio di Piazza Madonna del Popolo a Omegna. Offrirà 72 posti per le auto e 4 per le moto, tutti gratuiti, oltre a 2 postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici. Al nuovo parcheggio si aggiungerà poi in seguito la sistemazione della piazzetta con la fontana storica ed un frutteto verso l'accesso al sagrato della chiesa. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
17: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: una collaborazione con una delle voci più iconiche degli anni 90, quella di Ultra Anatè per la Moving to the Sun di Hugel su RVL Radio, e la vostra Male in diretta con Raschiando il fondo del barile fino alle 16. Possiamo dire che siamo solo all'inizio della puntata di oggi, e se ripulendo la soffitta della nonna vi siete ritrovati per le mani un ordigno bellico e adesso vi state domandando come smaltirlo, sappiate che la risposta è assolutamente non in discarica. Succede a Mulazzo, in provincia di Massa Carrara. Due giovani si sono presentati al centro di raccolta rifiuti cittadino con del materiale da smaltire, frutto dello sgombero di una vecchia cascina che stavano per ristrutturare. Tutto bene finché un operatore ecologico non ha buttato l'occhio negli scatoloni che avevano portato, e tra latte e lattine ci ha visto una bomba da mortaio inesplosa, risalente presumibilmente alla Seconda Guerra Mondiale. I ragazzi non si erano resi conto di quello che avevano tenuto in mano, né della sua pericolosità potenziale. Per fortuna loro non sono saltati in aria, quindi si può dire che la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, tolto il fatto che la discarica ha dovuto chiudere al pubblico per un paio di giorni per permettere agli artificieri di intervenire.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
11: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

businessman su RVL Radio, mentre voi fatturate e canta a dito nella piaga e mentre noi siamo qua a chiacchierare di notizie curiose, Adele, la cantante, sta affrontando la sua prima prova come attrice. Sarà infatti tra i protagonisti del nuovo film di Tom Ford, Cry to Heaven, basato sull'omonimo romanzo del 1982 di Anne Rice, ambientato nell'Italia barocca del XVIII secolo, in particolare tra Venezia e Napoli. Le riprese sono in corso e l'uscita al cinema è prevista per il 2027. Inizialmente si pensava già all'autunno di quest'anno, ma una serie di ritardi per dei permessi hanno fatto slittare la data di alcuni mesi. Non vediamo l'ora di vedere Adele sul grande schermo, siamo curiosi di sapere come se la caverà e intanto ce l'ascoltiamo su RVL con Oh My God.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Saluto dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, raid russi sulla capitale ucraina nella notte, 17 i morti. Con gli intercettori sarebbero vivi, dice Zelensky. Mosca fa sapere di aver bombardato centri logistici e di trasporto di armi. Intanto un drone con esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista in ascesa in queste elezioni di medio termine. Incidente sul lavoro a Carrara in Toscana, un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili i soccorsi, saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. L'Italia si prepara ad avviare l'iter per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese relative all'energia e alla difesa. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera. Calcio: dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. A Hong Kong l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. È tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla A4 Milano Venezia per un incidente, chiusa l'uscita di Rovato per le provenienze da Milano. Ancora in A4 per il traffico intenso, ci sono code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Per un veicolo in panne, code sulla tangenziale ovest di Milano, tra Corsico Gaggiano ed il bivio con la Milano Genova verso Bologna. In programma lavori notturni sulla A9 Milano Como Chiasso a partire dalle 22, l'autostrada chiuderà tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Si lavora di notte anche sulla 8 Milano Varese, con chiusura dalle 21 alle 5 del tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Con lo stesso orario l'autostrada chiuderà anche in direzione di Milano tra Castronno e Sulbiate Arno. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti su RVL Radio, siamo a casa, siamo nel canonico orario di Raschiando il fondo del barile, che però nelle ultime due settimane abbiamo abbandonato per cominciare un'ora in anticipo, e siamo pronti per tornare in discarica tra poco con un'altra notizia curiosa che arriva questa volta dalla provincia di Bari. Che vi sia di promemoria, se giocate alla lotteria istantanea, prima di buttare il biglietto nel bidone dell'immondizia al grido di sì ma tanto non ho vinto, assicuratevi che effettivamente sia così, oppure finirete per pentirvi.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'ottantesima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Super Trailers.
13: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

Una volta si diceva una canzone che non ha bisogno di presentazioni, ma mi pagano per farlo, e quindi il mio canto libero, Lucio Battisti su RVL Radio 1972, l'anno nel quale ci ha riportati la musica. E per raschiare una notizia curiosa dal fondo della discarica, andiamo a Bitonto, in provincia di Bari, per una fortunata serie di eventi. Già, perché il primo colpo di fortuna per il nostro protagonista è stato vincere 1 milione di euro alla lotteria istantanea. Il secondo invece è stato...

Ok, scusate, siamo in onda. Io però adesso non so a che punto ero arrivata a raccontare tutta la storia. Quindi direi, facciamo così, mettiamo una canzone e poi riprendiamo tutto da capo tra poco. Arriva Blanco su RDL, novità, Los Angeles.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

della diretta è anche quando tu stai raccontando una storia da raschiare il fondo del barile e la connessione ti abbandona all'improvviso mentre stai parlando e non sai cosa si è sentito e cosa no. Quindi tra poco ripartiremo da capo con la vicenda dell'uomo di Bitonto che ha vinto 1 milione di euro alla lotteria ma ha buttato per errore il biglietto nella spazzatura ed è dovuto andare a rovistare in discarica. Intanto su RVL Radio, dopo Passenger di Alex Warren, ci ascoltiamo anche Fulminacci con Maledetto Me, che poi è un titolo che ben si sposa alla notizia.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti. Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove, forse di

0: moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Questa mattina la provincia del VCO ha emesso un'ordinanza con la quale dispone l'immediata chiusura al transito sia veicolare che pedonale della provinciale 63 Giffa-Oggebbio al chilometro 1500 nel territorio di Giffa. Il provvedimento segue il crollo avvenuto ieri pomeriggio di una porzione di fabbricato privato sulla sede stradale. L'evento non ha causato feriti, ma c'è il rischio di nuovi crolli. L'ordinanza di chiusura della strada resterà in vigore fino al termine dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio. Lungo intervento di recupero la scorsa notte per un gruppo di torrentisti francesi rimasti bloccati mentre scendevano un corso d'acqua a Bognanco. L'allarme scattato verso le 22 e inizialmente riguardava 5 persone, delle quali si segnalava il mancato rientro. Sul posto sono intervenute squadre del soccorso alpino civile, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco, che hanno stabilito un contatto con i dispersi e individuato la loro posizione. Quando i soccorritori sono arrivati in zona, hanno però accertato la presenza di un ulteriore gruppo di 5 torrentisti, anch'essi rimasti bloccati mentre cercavano di raggiungere i compagni per prestare loro assistenza. Tutti e 10 sono stati recuperati in sicurezza e affidati al 118. Erano infreddoliti e provati, ma in buone condizioni di salute. Durante i consueti controlli operati sulle strade del VCO lo scorso fine settimana, i carabinieri hanno denunciato e ritirato la patente a un 27enne fermato a Monte Crestese con un tasso alcolemico 3 volte il massimo consentito. Denuncia e ritiro della patente anche per un 46enne che a Gravellona è stato trovato con piccole quantità di cocaina e hashish e ha rifiutato di sottoporsi al drug test. Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola dichiara che non ha autorizzato raccolte fondi di nessun genere a proprio nome. La precisazione arriva dopo che diversi cittadini hanno segnalato persone che si sono presentate al loro domicilio chiedendo per l'appunto donazioni a favore del consorzio. Si tratta quindi di una truffa e si invita chi dovesse imbattersi in questi soggetti a chiamare subito le forze dell'ordine. E adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
3: Previsioni del tempo per giovedì 6 agosto, prevalentemente sereno su Verbano e Cusio, nuvoloso sull'Ossola, temperatura è tra 21 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.
7: Are you recording? Yeah.

solo i veri amori durano per sempre, lo sa bene Machine Gun Kelly. Fake Love Don't Last su RVL Radio in rientro dall'informazione locale delle 13.30. La vostra Vale in diretta e, se la connessione internet me lo permette, vi porto a raschiare il fondo del barile a Bitonto, in provincia di Bari, per una fortunata serie di eventi. Già, perché il primo colpo di fortuna per il nostro protagonista è stato vincere 1 milione di euro ad una lotteria istantanea. Il secondo invece è stato ritrovare il biglietto dopo averlo buttato per errore nella spazzatura. Come molti, lui giocava sempre i soliti 5 numeri legati ad una persona cara, e come molti non aveva mai vinto niente. Quando il fato ha deciso di premiarlo facendogli vincere l'intero montepremi, non se n'è accorto, perché il tagliando rilasciato dalla ricevitoria riportava la scritta "non pagabile". Questo perché le vincite consistenti come la sua da 1 milione di euro non possono essere riscosse in automatico dove si è fatta la giocata, ma richiedono una procedura diversa. Lui invece ha letto "non pagabile" e ha creduto che anche quella volta fosse andata male, quindi ha buttato il biglietto. E quando si è accorto di ciò che aveva fatto, più che altro quando i familiari glielo hanno detto che i suoi numeri erano stati estratti, è tornato di corsa in ricevitoria per cercarlo, solo che i bidoni erano stati svuotati e il camion dei rifiuti era già passato a ritirare. Che disastro! L'ultima spiaggia è stata avvertire la società che si occupa della gestione dei rifiuti a Bitonto, spiegare la situazione e chiedere aiuto. Per fortuna sono riusciti a recuperarlo dentro a un sacco bucato, in mezzo a molti altri biglietti resi ormai illeggibili dall'acqua, chiamiamola così. C'era quello vincente, miracolosamente intatto, come se fosse destino che l'uomo dovesse avere a tutti i costi quel 1 milione di euro.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
12: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 5 agosto. In apertura parliamo di serie TV e musica, dagli anni 90 ad oggi un successo che continua. Alla Giffoni è stata presentata una delle serie più attese dell'autunno, con un'anteprima della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883 e serie Sky Original di Sidney Sibilia, che vede protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Scargiuggioli, ovvero Max Pezzali e Mauro Repetto sullo schermo, in streaming su Now dal 9 ottobre. È il 1993 dei due amici, anno fondamentale per gli 883. Gli otto nuovi episodi racconteranno la genesi del secondo e ultimo album della band di Pavia, nuovi amori, concerti, il mitico Jolly Blue, sogni che si realizzano e l'America, anche se tra i due qualcosa inizia a cambiare. Il regista Sidney Sibilia.
1: Da questa seconda stagione vi dovete aspettare intanto più risate, perché essendo l'ultima non ci siamo proprio regolati, poi è molto più romantica e si piange un po' di più, perché diciamo c'è questa famosa separazione, no? E, che non è uno spoiler, perché la vita vera è il miglior spoiler che esiste, e, è più punk, loro si spostano molto di più e poi diciamo è loro che diventano grandi, quindi è la fine del romanzo di formazione.
0: È stata inaugurata presso la Corte Comunale di Sabaudia la rassegna estiva Sabaudia Incontra, dialoghi in corte. Il ciclo di incontri dedicato a tematiche quali geopolitica, attualità, ma anche economia e innovazione. Fino al 21 agosto infatti si susseguiranno una serie di talk con politici, giornalisti, istituzioni e autorità, con l'intento di promuovere il dialogo aperto e il confronto con opinioni eterogenee. Il commento del giornalista Andrea Pancani.
2: Il mondo ribolle, siamo tutti molto disorientati ed è un modo per capire e per far capire. Noi ci auguriamo con i protagonisti di questo paese, dando molta rilevanza appunto non solo alla politica ma anche alle imprese, che sono il tessuto connettivo di un paese come l'Italia, appunto, che tenta di crescere, di uscire dalle secche, di modernizzarsi.
0: La Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro accoglie nella sua Project Room Per Sempre Fino alla Fine, installazione site specific dell'artista palermitano Giuseppe Di Liberto, che attraverso liquidi e profumi riporta in vita più volte nel corso della giornata immagini tratte dalla memoria archivistica veneziana. La mostra rientra nella rassegna Polifonie Italiane a cura di Camilla Salvaneschi e Angela Vettese, che riunisce artisti formatisi presso l'Università di Venezia e si inserisce nel percorso che da anni caratterizza la Project Room di Capesaro come spazio dedicato alla sperimentazione e al confronto con le realtà culturali e formative del territorio. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Una manciata di secondi ci separa dalle 14. In Raschiando il fondo del barile abbiamo sentito il GR Costume e Società, che tra le varie cose ci ha parlato anche degli 883. E adesso loro apriranno la sequenza musicale. Quattro tormentoni in arrivo: Alfa con A me mi piace, Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor, What's Up delle Four No Blondes. E come detto, subito ci sono gli 883 per Con un Deca.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
16: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: Musica su RDL Radio con Fred De Palma e La Testa Gira, e largo allo sport nel nostro mercoledì pomeriggio. Si parla di beach volley con la rubrica 21 Secco e l'ospite di questa settimana che scopriamo subito.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RDL La Radio.
3: 21 Secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley e della pallavolo. Io sono Stefania, do il benvenuto su RVL La Radio all'ospite della settimana, Matilde Bonitempo. Benvenuta.
4: Grazie mille dell'invito.
3: Classe 2006, ruolo di libero. Nella prossima stagione giocherai a Vigevano in Serie 3. Nelle ultime stagioni hai giocato al Volley Parella Torino, alla Tecnilux Pavia, alla In Volley Piemonte. Quali sono le tue emozioni e come stai vivendo questa estate?
4: Allora, sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Vigevano. Sicuramente sarà una stagione importante, perché appunto questo salto di categoria rappresenta un altro passo nel mio percorso di crescita. E allora, l'estate la sto vivendo un po' tra preparazione fisica, atletica, e un po' tra la sessione, perché purtroppo la mia sessione finisce a fine luglio, quindi devo anche studiare. Comunque sto cercando di arrivare mentalmente pronta e fisicamente pronta appunto all'inizio della stagione, e sicuramente ho tanta voglia di mettermi in gioco e continuare a migliorare.
3: Sei stata campionessa territoriale Under 13 con Rosa Alziora nella stagione 2018-2019, quindi da giovanissima hai lasciato la nostra zona per affrontare poi questa carriera. Qual è il consiglio che daresti a chi come te sceglie la professione di atleta?
4: Allora, il consiglio che darei è quello di uscire dalla propria zona di comfort. Sicuramente riconosco il fatto che lasciare casa così giovane non sia stato semplice. Sicuramente ci sono stati tanti momenti belli e soddisfacenti, ma anche tanti momenti difficili. Bisogna fare tanti sacrifici, però è un'esperienza che fa crescere sia dal punto di vista personale che appunto dal punto di vista sportivo. Appunto, la cosa che mi ripeto sempre è ricordarsi il perché si è iniziato a fare questa cosa qua.
3: Hai partecipato a ben due edizioni del Beach for Babies Summer Camp a Cesenatico con Under Beach. Quest'anno abbiamo avuto tra le atlete proprio tua sorella Beatrice, che salutiamo. Che esperienza è stata e com'è attualmente il tuo rapporto con la sabbia?
4: Sì, ho partecipato 2 anni appunto al camp del B4B. È stata una bellissima esperienza. Erano appunto le mie prime esperienze fuori casa da sola. Sicuramente ho conosciuto tantissime persone, ho imparato tantissime cose e soprattutto mi sono affacciata per le mie prime volte alla sabbia. Poi appunto mia sorella quest'anno è andata anche lei al camp e l'ho vista molto felice, anche lei ha vissuto una bellissima esperienza e sono contenta che abbia avuto questa possibilità. Io con la sabbia diciamo che ho un rapporto un po' contrastante, nel senso ci gioco davvero poco, faccio anche fatica a giocare a beach volley, però mi piace, soprattutto d'estate.
3: Beh, siamo sicuri che non avresti problemi comunque su questo, anche avendo tra l'altro un passato da schiacciatrice, perché prima mi hai rivelato, non ricordavo, che comunque solo recentemente, comunque dopo il 2023, ha iniziato a giocare come libero. Sei stata comunque attaccante, giusto?
4: Sì, è giusto, giusto, giusto.
3: Domanda di rito della nostra rubrica da quest'anno: che beacher ti senti? Quindi un aggettivo che ti descriva, e anche che pallavolista ti senti?
4: Ok, allora io direi come beacher grintosa, perché comunque cerco sempre, magari anche se faccio un po' fatica sulla sabbia, cerco sempre di puntare sulla grinta e sulla voglia di prendere tutti i palloni. E come pallavolista direi appunto che sono molto costante, che quando magari sono stanca, magari non sono proprio nel mood dell'allenamento, sono sempre costante, quindi cerco sempre di fare le mie cose al meglio, e secondo me è una caratteristica molto importante per un atleta.
3: Mati, grazie per essere stata con noi su RVL Radio e speriamo di sentirci presto.
4: Grazie mille a voi, a presto.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL La Radio.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
14: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

le ferie al mio paese o in qualunque altra parte del mondo, l'importante è stare bene. Sono le 14:37 del 5 agosto e su RVL Radio scopriamo quale serie debuttava in televisione oggi, ma nel 2003, qualcosa che personalmente mi fa tornare adolescente. Si tratta di DOC, abbreviazione di Orange County, la località californiana nella quale era ambientata. Classico dramma adolescenziale di inizio millennio, aveva tutti gli ingredienti per esserlo e per conquistare i nostri cuori, e il suo creatore Josh Schwartz aveva solo 26 anni quando il primo episodio andò in onda, cosa che lo rese il più giovane showrunner della storia della TV. E per quel che vale, lui ancora oggi è costretto a scusarsi per aver scelto di far morire Marissa, ma questa è un'altra storia. Su RVL ci ascoltiamo quella che fu la sua sigla, California dei Phantom Planet.

0: L'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Magnetic Day the Bowser. E se volete scoprire qualcosa in più sulla sigla della serie del Sì, vi rimando alle pagine social di RVL e la radio, dove abbiamo dedicato un post su Facebook e una storia Instagram al brano California dei Phantom Planet. E raschiando il fondo del barile continua con Agitare Coca-Cola.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. È boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso. Sono 14.123, di cui la gran parte al sud. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi. Comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Calciomercato. Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Sono arrivate le 15, la vostra Vale ha fatto il terzo e l'ultimo giro d'ora di questa puntata e il mercoledì pomeriggio continua mettendo in fila Maschio di Annalisa, gli Ace of Base con All That She Wants, Achille Lauro e Rose Villain per Fragole e subito Around the World degli A Touch of Class.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio. Sulla 4 Venezia-Trieste, file alla barriera di Trieste e l'Isert verso Trieste. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, incolonnamenti alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, dove troviamo un incendio segnalato tra Castronno e Gazzada. Sulla 12 Genova-Rosignano, file di 2 km tra Genova-Nervi e Genova-Est, andando in direzione Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, file alla barriera di Ventimiglia e auto in coda tra Pegli e Pra, tutto verso Genova. Sulla 26 dei Trafori, segnalate delle code per un incidente tra le uscite di Masone Ovada in direzione Trafori. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove ci sono 3 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Sulla Bologna-Firenze 5 km di coda a causa di un incidente tra Firenze Scandicci e Barberino del Mugello in direzione Bologna. Nel tratto Firenze-Roma sono 6 km per un mezzo fermo tra Fabbro e Orvieto andando in direzione di Roma. Scendendo in Campania sulla 16 Napoli-Canosa, auto in coda per 2 km per un incidente tra Lacedonia e Vallata verso Napoli. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
14: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
15: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
16: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Il 3 agosto, un paio di giorni fa, Sorry Scusa Lo Siento è diventato disco d'oro ed oggi si è confermato nella top 3 dei singoli più suonati dalle radio italiane. Pinguini Tattici Nucleari alle 15:22 su RVL, raschiando il fondo del barile con la vostra Vale, e in una puntata in cui abbiamo parlato di cose impensabili buttate in discarica, dagli ordigni bellici inesplosi ai biglietti vincenti della lotteria, tra poco avremo anche l'uomo che si è buttato dal ponte di Brooklyn ed è sopravvissuto. Faccio questo spoiler.
1: Let's go. Sounds good.

0: corpo gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto impossibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Sabato 8 agosto alle 21 in piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
10: Appuntamento ad agosto a Villa D'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. Tre punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, sei punti ristoro con menù regionali e tre bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Vanghera. La provinciale 63 Giffa Oggebbio è chiusa da questa mattina in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 1 e 500 a seguito del crollo parziale di un edificio sulla sede stradale. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto, ma per il rischio di ulteriori crolli la provincia del Verbano Cusio-Ossola ha disposto l'immediata chiusura della strada al transito sia veicolare che pedonale fino a quando l'area non sarà messa in sicurezza. Sempre in tema di viabilità, lavori questa notte sull'autostrada A26 dei trafori dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto tra Baveno e Arona in direzione Genova. Domani notte, con gli stessi orari, chiuderà il tratto tra Arona e Gravellona Toce in direzione Ossola. Incontro ieri in municipio a Verbania tra Comune, ASL BCO, Consorzio Servizi Sociali del Verbano e Fondazione Sacra Famiglia, convocato dopo l'annuncio della chiusura ad ottobre dei servizi ambulatoriali e domiciliari erogati dall'istituto. La Fondazione ha ribadito che il mantenimento dei servizi non è più economicamente sostenibile a causa dei bilanci bloccati di Regione e ASL. Quest'ultima ora farà degli approfondimenti e le parti si sono impegnate ad un nuovo incontro da tenersi a breve, indicativamente entro Ferragosto. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Rich su RVL Radio, la musica è di Bea e noi siamo ricchi di notizie curiose come quella dell'uomo che si è buttato nudo dal ponte di Brooklyn a New York. A riferirlo il New York Post, che racconta come il 44enne abbia scalato la torre nord del ponte, abbia issato alcune bandiere sulla sua sommità e poi si sia tolto i vestiti e gettato nelle acque del fiume Hudson da un'altezza di circa 85 metri. È sopravvissuto e non era per niente scontata come cosa, probabilmente a salvargli la vita il fatto che abbia usato la camicia come una sorta di paracadute. E dopo essere stato ripescato dalle forze dell'ordine, è stato prima scortato in ospedale per gli accertamenti del caso e poi denunciato per condotta pericolosa, atti osceni in luogo pubblico e disturbo della quiete.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
8: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
8: RVL La Radio.
9: Te le suoniamo di santa ragione.

0: un omaggio a Napoli e a Maradona e un video girato nei quartieri spagnoli. Questa è Tuca Macarena di Baby K, che anima la nostra estate con ritmi latini su RVL Radio. E a proposito di Latin Music, prima di salutarvi vi suono anche Karol G.
1: Salida del vuelo con destino a

viajando por il mondo, raschiando il fondo del barile su RVL Radio. L'abbiamo fatto oggi per 4 ore e lo faremo di nuovo domani a partire da mezzogiorno. La vostra Vale vi aspetta in diretta con altre notizie curiose da raccontarvi. Adesso però vi saluto, vi lascio al resto del pomeriggio musicale di RVL, vi auguro buon proseguimento, buon divertimento e buona serata con l'aggiunta di baci, abbracci e ciao ciao!

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 120 6 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sulla A4 Milano Venezia per un incidente, chiusa l'uscita di Rovato per le provenienze da Milano. Ancora in A4 per il traffico intenso, ci sono code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Per un veicolo in panne, code sulla tangenziale ovest di Milano, tra Corsico Gaggiano e il bivio con la Milano Genova verso Bologna. In programma lavori notturni sulla A9 Milano Como Chiasso a partire dalle 22, l'autostrada chiuderà tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Si lavora di notte anche sulla 8 Milano Varese, con chiusura dalle 21 alle 5 del tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Con lo stesso orario l'autostrada chiuderà anche in direzione di Milano tra Castronno e Sulbiate Arno. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate,

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
13: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
14: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
15: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
16: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
18: Te le suoniamo di santa ragione.

0: tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

vero. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL La Radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

0: lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla A36 Pedemontana, per un precedente incidente, resta chiuso il tratto tra Mozzate e Solviate Olona in direzione della A8 Milano Varese. Persistono le code sulla 9 Milano Chiasso tra l'uscita di Como Monte Olimpino e Chiasso per chi deve attraversare la dogana svizzera. Traffico abbastanza scorrevole sul tratto urbano della A4 e sulle tre tangenziali di Milano. Invitiamo a procedere con cautela sulla tangenziale ovest per un mezzo in panne al chilometro 21 e 600 tra le uscite di Rozzano e Pavia verso i laghi. Nel Bresciano invece sulla A4 Milano-Venezia rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia ed Esenzano in direzione di Venezia. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RDL, la radio.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti al pedaggio francese e di 1 ora al pedaggio italiano. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
14: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
15: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
16: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
18: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te ne suoniamo di santa ragione.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Un grand dimanche qui s'achève.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Lungo intervento di recupero la scorsa notte per un gruppo di torrentisti francesi rimasti bloccati mentre scendevano un corso d'acqua a Bognanco. L'allarme è scattato verso le 12, inizialmente riguardava 5 persone delle quali si segnalava il mancato rientro. Sul posto sono intervenute squadre del soccorso alpino civile, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco che hanno stabilito un contatto coi dispersi e individuato la loro posizione. Quando i soccorritori sono arrivati in zona hanno però accertato la presenza di un ulteriore gruppo di 5 torrentisti, anch'essi rimasti bloccati mentre cercavano di raggiungere i compagni per prestare loro assistenza. Tutti e 10 sono stati recuperati e affidati al 118, erano infreddoliti e provati ma in buone condizioni di salute. Alla vigilia dell'apertura domani del nuovo parcheggio di Piazza Madonna del Popolo, la minoranza consiliare di Omegna ne contesta l'esecuzione. Il progetto di abbattimento della vecchia scuola era dell'amministrazione Marchioni, ricordano Stefano Strada della Lega e Mattia Corbetta di Fratelli d'Italia, ma la nostra idea andava oltre. Non si capisce perché non si è realizzato un parcheggio multipiano e perché al contempo si tolgano posti auto al forum. Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola dichiara che non ha autorizzato raccolte fondi di nessun genere a proprio nome. La precisazione arriva dopo che diversi cittadini hanno segnalato persone che si sono presentate al loro domicilio chiedendo per l'appunto donazioni a favore del consorzio. Questa è l'informazione di RBL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio sexy.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione.

0: Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'ex clave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport con gli europei di nuoto in corsa a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Incolonnamenti in uscita dall'Italia sulla A9 Milano-Chiasso, da Lago di Como a Chiasso per le operazioni doganali del valico commerciale. In programma lavori notturni proprio sulla A9 dalle 22 di oggi. Chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Attenzione perché lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata nelle due direzioni. Riapertura alle 5 di domani mattina. 2 incidenti sulla A7 Milano-Genova. Si sta in fila tra la barriera di Milano Ovest e il bivio con la tangenziale Ovest, proseguendo verso il centro città tra Sago e Cantalupa. Sulla tangenziale Ovest di Milano, attenzione a mezzo in panne tra il bivio con la A8 Milano Varese e la barriera di Terrazzano verso Bologna. Sulla tangenziale Nord, per traffico intenso, consueti rallentamenti di queste ore tra viale Zara e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Ci spostiamo infine a Bergamo sulla A4 Milano Venezia, code all'uscita di Bergamo per chi proviene da Milano. Trafficata anche la tangenziale Sud tra il bivio per Seriate e quello per Clusone in direzione della Val Seriana. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
5: Di santa ragione.

0: questo il tempo di un fiore.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra l'innesto alla 6 Torino-Savona e San Paolo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
14: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
15: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. GIF, un fabbricato privato è parzialmente crollato sulla provinciale Perugebbio, nessun ferito, ma la provincia ha disposto la chiusura della strada sia ai veicoli che ai pedoni. 10 torrentisti francesi sono rimasti bloccati la scorsa notte mentre scendevano un corso d'acqua a Bognanco, sono stati recuperati infreddoliti e provati ma in buone condizioni di salute. 8 nuovi marescialli per i carabinieri della provincia del VCO saranno assegnati alla tenenza di Borgomanero e alle stazioni di Cameri, Castelletto Ticino, Gagliate, Oleggio e Orta San Giulio. Lavori stanotte sulla A26 dalle 22 alle 6. Verrà chiuso il tratto tra Baveno e Arona verso Genova. Domani notte, con gli stessi orari, chiuderà il tratto tra Arona e Gravellona in direzione Ossola.
12: Il meteo di RVL.
13: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
11: Previsioni del tempo per giovedì 6 agosto, prevalentemente sereno su Verbano e Cusio, nuvoloso sull'Ossola, temperature tra 21 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli. In corso Mameli 31 a Intra.
11: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. La polizia britannica ipotizza un raptus per problemi di salute mentale dopo che una donna ha ferito quattro uomini a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. È l'arma impropria usata dalla donna 47enne che è stata bloccata e arrestata sul posto. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadaveri e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il calcio finisce pari il primo derby stagionale. A Perth è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu, a cavallo tra i due tempi, trova il gol con Di Marco. Nkunku fa 1-1 sul rigore nel finale. La Juventus invece batte il Chelsea con un gol di Zegrova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Scorrevole in questi minuti il traffico sulle due autostrade dei Laghi A8 Milano Varese e A9 Milano Chiasso, così come si viaggia senza particolari impedimenti anche sul tratto lombardo della A4 Milano Venezia. Persiste però qualche problema sulla A7 Milano Genova per un precedente incidente tra Sago e Cantalupa in direzione Milano. Sulla stessa A7 per traffico code tra la barriera di Milano Ovest e il bivio per la tangenziale Ovest in quest'ultima direzione. E proprio sulla tangenziale Ovest per il recupero di mezzi in panne ci sono 2 chilometri di coda tra Settimo Milanese e il bivio per la A4 verso i Laghi. Da questa sera in programma lavori autostradali sulla A8 Milano Varese dalle 21 alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate e Gattico e l'uscita di Cavaria con Premezzo verso Varese. Contestualmente per il traffico che percorre la diramazione proveniente dalla A26 dei Trafori, chiuso il ramo di immissione sulla A8 in direzione di Varese. Ancora sulla A8 in direzione Milano, lavori dalle 22 di oggi, chiusura tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate fino alle 5 di domani mattina. E altri lavori sulla diramazione Gallarate e Gattico nella fascia oraria 22-6, chiuso il tratto tra Sesto Calenda e Vergiate e Castelletto Ticino verso la 26 di Trafori. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.
2: Let's go. Sounds good.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese e di 90 minuti al pedaggio italiano. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
13: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
14: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
15: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
17: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
18: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
18: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa a Bieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
12: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Questa mattina la provincia del VCO ha emesso un'ordinanza con la quale dispone l'immediata chiusura al transito sia veicolare che pedonale della provinciale 63 Giffa Oggebbio al chilometro 1.500 nel territorio di Giffa. Il provvedimento segue il crollo di una porzione di un fabbricato privato sulla sede stradale. L'evento non ha causato feriti ma c'è il rischio di nuovi crolli. L'ordinanza di chiusura della strada resterà in vigore fino al termine dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio. Lungo intervento di recupero la scorsa notte per un gruppo di torrentisti francesi rimasti bloccati mentre scendevano un corso d'acqua a Boianco. L'allarme è scattato verso le 22 e inizialmente riguardava 5 persone delle quali si segnalava il mancato rientro. Sul posto sono intervenute squadre del soccorso alpino civile, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco che hanno stabilito un contatto con i dispersi e individuato la loro posizione. Quando i soccorritori sono arrivati in zona hanno però accertato la presenza di un ulteriore gruppo di 5 torrentisti anch'essi rimasti bloccati mentre cercavano di raggiungere i compagni per prestare loro assistenza. Tutti e 10 sono stati recuperati in sicurezza e affidati al 118, erano infreddoliti e provati ma in buone condizioni di salute. Alla vigilia dell'apertura domani del nuovo parcheggio di Piazza Madonna del Popolo, la minoranza consiliare di Omegna ne contesta l'esecuzione. Il progetto di abbattimento della vecchia scuola era dell'amministrazione Marchioni, ricordano Stefano Strada della Lega e Mattia Corbetta di Fratelli d'Italia, ma la nostra idea andava oltre. Non si capisce perché non si è realizzato un parcheggio multipiano e perché al contempo si tolgano posti auto al forum. Il consorzio intercomunale dei servizi sociali dell'Ossola dichiara che non ha autorizzato raccolte fondi di nessun genere a proprio nome. La precisazione arriva dopo che diversi cittadini hanno segnalato persone che si sono presentate al loro domicilio chiedendo per l'appunto donazioni a favore del consorzio. Si invita chi dovesse ricevere queste visite a chiamare le forze dell'ordine. E adesso le previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
12: Previsioni del tempo per giovedì 6 agosto, prevalentemente sereno su Verbano e Cusio, nuvoloso sull'Osso, la temperatura è tra 21 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
15: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione.

0: Solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. L'aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia sulla A26 Genova Gravellona Toce. Sono presenti code per un mezzo in panne tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, per traffico intenso si viaggia in colonnati in direzione Francia. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Super Trailers.
16: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
19: Noi ci siamo.
20: Per tutta l'estate RVL.
19: Per tutta l'estate RVL.
20: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
19: RVL la radio.
20: Te ne suoniamo.
19: Di santa ragione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL La Radio.

0: Verbanola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero-contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis: Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in 2 set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi 2 migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che

0: La tua idea con RBL la radio.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RBL la radio.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. GIF, un fabbricato privato è parzialmente crollato sulla provinciale per Oggebbio. Nessun ferito, ma la provincia ha disposto la chiusura della strada sia ai veicoli che ai pedoni. 10 torrentisti francesi sono rimasti bloccati la scorsa notte mentre scendevano un corso d'acqua a Bognanco. Sono stati recuperati infreddoliti e provati, ma in buone condizioni di salute. 8 nuovi marescialli per i carabinieri della provincia del BCO saranno assegnati alla tenenza di Borgomanero e alle stazioni di Cameri, Castelletto Ticino, Gagliate, Oleggio e Orta San Giulio. Lavori stanotte sulla A26 dalle 22 alle 6. Verrà chiuso il tratto tra Baveno e Arona verso Genova. Domani notte, con gli stessi orari, chiuderà il tratto tra Arona e Gravellona in direzione Ossola. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

0: talk about.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RDL, la radio.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Salida del vuelo con destino a

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzabile insistenza cale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate,

0: Buonasera amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Annalisa, che è arrivata alla bellezza di 41 anni. Lei è nata il 5 agosto del 1985, lanciata dallo show Amici di Maria De Filippi. Lei ha iniziato la carriera solista nel 2011 col primo album Nali, subito disco di platino con oltre 60.000 copie vendute, le prime canzoni scritte dal mio caro amico Roberto Casalino e poi in versione di marcia con canzoni decisamente più adatte agli amanti della dance. Annalisa compie oggi la bellezza di 41 anni, le facciamo tanti auguri.

0: Siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

agosto del 2009, quando Steven Tyler degli Aerosmith cadeva dal palco durante un concerto in Dakota, riportando ferite alla testa e al collo. E questa cosa purtroppo portò alla cancellazione del resto del tour della band. Diciamo che quella fu una circostanza abbastanza sfigata dall'inizio. Perché? Perché c'era stato un problema tecnico, non poteva cantare, così decide di intrattenere il pubblico con un ballo. Ballo non preparato, e lui cade e si fa molto male, un po' come è successo a Noemi qualche giorno fa. Stessa cosa, caduta dal palco e tour interrotto. Accadeva anche a Steven Tyler il 5 agosto del 2009.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
11: Sei su RBL la radio.
13: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
14: In Liguria sulla 10 Genova 20 miglia tra le 22 e le 6, chiusura tra Alvisole e Celle Ligure in direzione Genova, chiusura anche in direzione di 20 miglia ma tra le 23 e le 6 tra Genova Pra e Arenzano. Lavori di notte sulla 7 Milano Genova dalla mezzanotte alle 6 di domani, tratto chiuso tra allacciamento a 10 e allacciamento a 12 verso Milano. E sempre in direzione di Milano la 7 chiude tra le 22 e le 6 tra Roncoscrivia e Vignole Borbera. Altra interruzione sulla 12 Genova Livorno, chiusura dell'autostrada tra le 22 e le 6 tra allacciamento a 7 Genova Est verso Sestri Levante. In Piemonte chiusa con orario 22:06 la A26 dei Trafori tra Baveno e Arona verso Genova. In Lombardia sulla A8 Milano Varese con orario 21:05 chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Sempre con orario 21:05 l'autostrada dei Laghi è chiusa anche verso Milano tra Castronno e Solbiate Arno. Sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. In Veneto con orario 22:05 chiusa la 27 Venezia Belluno tra Belluno e Fadalto verso Venezia. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Palmanova Tarvisio per lavori notturni, chiusura dalle 21 alle 5 del tratto Gemona Osoppo Udine Nord verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
13: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi, ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

0: d'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Let's go. Sounds good.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Sabato 8 agosto alle 21 in piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo, non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
7: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

parliamo di Alec Baldwin, che sapete ha un figlio avuto dalla sua ex Kim Basinger e altri 7 figli avuti da sua moglie Hilaria Baldwin, e di recente su Instagram ha lasciato intendere di volere un altro figlio. Quindi sono stati pubblicati dei post congiunti su entrambi i profili Instagram, quindi post messi in collaborazione, nei quali a bordo piscina lui dice alla moglie: allora che ne dici, facciamo un altro figlio? E la moglie, espressione terrorizzata: beh, oddio, sono così carini, però poi devi passare le giornate a cambiare pannolini. Da notare che praticamente loro, quando un bimbo arriva intorno ai 2 anni, hanno già voglia di farne un altro, e si vede che sono una coppia bella affiatata, ben riuscita. Solo che il prossimo sarebbe l'8º per Hilaria e il 9º per lui. Voi che ne pensate?

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza di sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. 3 persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caldwell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato 3 persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dei tuffi. 5° posto per la coppia formata da Sara Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva 7°, Matteo Santoro 12°. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: In ogni canzone
9: un brivido di piacere.
8: Sei su RVL la radio.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

arrivati all'appuntamento con la ricetta da portare in spiaggia. Oggi insalata di pollo. Ingredienti: petto di pollo grigliato, lattuga, pomodorini, mais, carote, scaglie di parmigiano e, ingrediente segreto, salsa yogurt, che potete fare mischiando lo yogurt con veramente quello che vi pare, con la qualunque. Assemblate tutti i pezzi e avrete la vostra insalata da portare in spiaggia.

0: chciałam.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio, disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci RVL la radio.

0: bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare, non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra, non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Allora amici, ritorniamo a parlare di truffe, perché ce n'è una che ho visto sui social che riguarda il furto di automobili attraverso una semplice bottiglia d'acqua. Tra poco vi spiego come funziona, state là.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport. Ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: truffa che questa volta potrebbe portarvi addirittura a perdere l'automobile. Voi immaginate che siete in macchina e a un certo punto sentite un rumore pazzesco, non capite se vi è scoppiata una gomma o se è successo qualcosa di grave alla vostra macchina, vi fermate, andate a guardare la gomma che spesso è quella posteriore del lato guida e vi rubano la macchina. Vi rubano la macchina oppure quello che c'è dentro, borsa, portafogli e quant'altro. Come funziona questa truffa? I malviventi ti incastrano una bottiglia di plastica vuota praticamente sopra la ruota, all'interno praticamente, tra la ruota e l'incavo della macchina. Ovviamente una bottiglia di plastica messa in quel modo, se tu poi ci cammini, ti fa questo rumore atroce. I consigli che danno le forze dell'ordine sono: se succede, cercate di non fermarvi in un posto buio e isolato, ma soprattutto chiudete a chiave la macchina, tenetevi la borsa, perché rischiate veramente grosso. Spargete la voce, perché tante persone hanno perso la macchina così.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL La Radio.
9: Te le suoniamo
0: di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.
11: Ho sbagliato.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

momento della rubrica Casi Umani. Anche oggi ho scelto la pagina Facebook Rovinare i rapporti con uscite infelici. Mia sorella è incinta, non vedo l'ora di scoprire se sarò zia o zio. Alle 15 sono da te, ok. Scusa, vengo per le 15:15, ok. Perdonami, arrivo alle 15:30, ok. Dopo mezz'ora, ma dove sei? Non vengo più, scusa. Mamma, non spaventarti, sono su un'auto della polizia. Riccardo, lavori in polizia da 12 anni e fai ogni giorno la stessa

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte, fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport. Ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RBL la radio.
5: Let's go. Daniel's Jack presents
6: Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel's Jack.
7: Y'all ready for this? Come on.

0: Accessorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.